0: di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make